0: su serie di innovazioni sul software, ci pensiamo in un'ultima via che era quando la scena si uscì in Mauritania, mi giravamo per scelta che esiste, tra la di altri uomini,
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.5.